0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 4 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:04.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 7:02.
1: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
2: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
3: Buona domenica dalla redazione regionale. Oggi 23 agosto in studio Filippo Virzì con Meteo Sicilia, le previsioni meteo sull'isola. Domenica con pressioni in aumento sulla regione, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 32 e 33 gradi, minime stabili, venti deboli, mare calmo. Procediamo con le minime e le massime della Sicilia. Apriamo con Agrigento, tempo sole caldo, minima 24, massima 34, Caltanissetta sole caldo, minima 21, massima 36, Catania sole caldo, minima 26, massima 33, Enna sole caldo, minima 20, massima 34, Messina sole caldo, minima 26, massima 34, Palermo sole caldo, minima 26, massima 32, Ragusa sole caldo, minima 23, massima 33, Siracusa sole caldo, minima 27, massima 32, concludiamo con Trapani, tempo sole caldo, minima 26, massima 33. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, domenica 23 agosto, a cura della redazione giornalistica con Filippo Virzì, che vi augura una fantastica domenica e buona estate. A risentirci al prossimo appuntamento in studio.

con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: l'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Buona domenica con la vostra radio del cuore e l'oroscopo di oggi, 23 agosto, con Filippo Virzì. Bentrovate, bentrovati. Facciamo una piccola panoramica in apertura. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno e se il buongiorno si vede dal mattino, sappiate che questa domenica parte alla grande. Qualunque cosa abbiate programmato, svagatevi, divertitevi, fate qualcosa di speciale. Se appartenete ai Gemelli, al Leone e ai Pesci, un sogno, una speranza che covate da tempo trova finalmente realizzazione. Magari non si tratta di nulla di eccezionale, ma voi ne gioirete ugualmente. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e alla Bilancia, se volete rendere armoniosa la vita familiare, evitate discussioni originate da questioni di poco conto. Ascoltiamo i singoli segni zodiacali passo per passo. Iniziamo col segno dell'Ariete. Giornata favorevole. Toro, siete allineati con tutti. Gemelli, domenica all'insegna dello slancio più assoluto. Cancro, non siate imprudenti. Leone, la domenica non parte benissimo. Vergine, tutto fila a meraviglia. Bilancia, ascoltate i buoni suggerimenti. Scorpione, siate generosi nei confronti del prossimo. Sagittario, giornata complicata. Capricorno, non tutto andrà come desiderato. Acquario, inventiva, creatività e intraprendenza per i nati nel segno. Ed infine il segno dei Pesci. Oggi viaggerete tantissimo, non solo con la mente. Non avrete modo di annoiarvi. Con il segno dei Pesci si conclude l'appuntamento domenicale di oggi 23 agosto con l'oroscopo del giorno con Filippo Virzì, che vi augura una splendida giornata, una fantastica domenica con noi. Vi aspetto in studio con il prossimo appuntamento.
2: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it.
3: Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 8.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo

0: Sono le 10.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
3: Chi è Baiana?
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Ma
7: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea.
12: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
23: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
28: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
29: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
30: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.

0: Sono le 11.
1: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

Tu i rogore mie nu posso vivere senza. Si vega una stella nel primo desiderio, vicaro a terra. E tu sorridiva sempre, mamma tu non faccio per sempre. Ma noi ti pensiamo per sempre.

0: è mezzogiorno.
1: Reporter Flash.
2: Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo di Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Da Prevost anche l'invito a contrastare il potere ingiusto.
3: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Tragico incidente sui binari in Salento. Una 17enne è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva attraversato i binari mentre parlava al telefonino, senza accorgersi dell'arrivo del convoglio. La Serie A è scattata ieri sera con 4 anticipi. A San Siro l'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza, vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa, e a Parma 1-1 tra Udinese e Como. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Radio Reporter e Giuseppe Bonanno, un binomio vincente.

0: Radio Reporter.
1: Non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.
1: Giuseppe Bonanno, quando la musica non ha confini.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzi. A Niscemi, nuova voragine nella zona rossa. La nuova fessurazione di 60 metri si è aperta alle spalle del plesso scolastico già chiuso per i crolli dell'inverno scorso. Cambiamo argomento. Svastica nella villa comunale di Militello, indagini in corso. Una svastica formata utilizzando i tappetini dell'area fitness è apparsa nella villa comunale della cittadina di Militello in Val di Catania. Il simbolo nazista sarebbe stato composto durante la notte, spostando e sistemando i blocchi della pavimentazione sintetica. Sono in corso accertamenti sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare il responsabile o i responsabili. A Catania, truffe su Bancomat Pay App, il nuovo allarme della Polizia di Stato. Dalla Questura i consigli pratici per evitare le trappole, verificare sempre i mittenti e ignorare i messaggi d'urgenza. Le truffe online non sono più goffi tentativi di raggiro facilmente smascherabili, ma ingegneria sociale. Attacchi sempre più raffinati, personalizzati di massa, capaci di prosciugare un conto con un solo clic distratto. In un'era in cui la nostra vita intera risiede in uno smartphone, difendersi non è più questione di diffidenza, ma di alfabetizzazione digitale. Ad Adrano, sequestrati 320 kg di frutta e verdura, due ambulanti multati per 12.000 euro. I controlli sono stati coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza, che ha operato in sinergia con il personale del corpo forestale della regione siciliana e gli agenti della polizia locale. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto adesso a Segesta, al Teatro Antico, con Oreste di Euripide. Dario Battaglia presenta Oreste di Euripide, spettacolo under 35, costruito come adattamento e regia dello stesso Battaglia. Mentre a Sambuca di Sicilia, vice di Agrigento, Marco Galluzzo a Zabuc con il libro su Berlusconi. L'appuntamento è per questa sera a partire dalle ore 19.30 nel cortile di Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia. E da un libro passiamo alla musica con Fabrizio Moro a Lipari, concerto gratuito per San Bartolomeo a partire dalle ore 21. La serata si terrà nel cuore del porto di Lipari. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzi per questa edizione di domenica 23 agosto. A risentirci alla prossima, buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter.
3: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Radio Reporter.
4: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
5: No stress, no limits.
6: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
7: Top priority of the summer.
5: Turn it up and stay connected to
8: Radio Reporter 98 Summer Vibes.

0: ora in onda. Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata. Come?

0: il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: abbiamo trasmesso Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
2: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.

Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter è musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: State ascoltando Radio Reporter.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Radio Reporter Notizie.
0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confronto.

sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura a Regione Siciliana la rivoluzione degli uffici è in stand-by. Il CGA chiede più dettagli. Nuova frenata nella riorganizzazione dei dipartimenti della Regione Siciliana, che aveva avuto il primo sì a fine 2025 dalla Giunta. Il CGA ha infatti sospeso il suo giudizio sull'intera operazione, chiedendo alla Regione una integrazione rispetto ai documenti inviati. Si tratta del secondo stop al provvedimento adottato dal governo regionale. Parliamo di politica con le primarie. De Luca irrompe nel campo largo: se fanno le primarie partecipo. Le primarie del campo largo sono ancora in forse, ma intanto c'è una candidatura per i nastri di partenza, quella di Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, irrompe così nel dibattito interno al centro-sinistra, dove ABS ha già espresso la sua contrarietà all'allargamento dell'alleanza al sindaco di Taormina. Torna Etna Forum dal 26 al 30 agosto. Ragalna ospita la seconda edizione del forum politico e culturale che lo scorso anno ha riscosso un ampio consenso. La manifestazione è l'evento conclusivo del cartellone Ragalna Summer 2026 e punta a portare nel comune etneo un confronto ad alto livello su grandi temi nazionali ed europei, con la partecipazione di esponenti di governo, parlamentari e giornalisti. Intervento di Schifani: la regione siciliana è vicina a Davide Faraone e alla figlia Sara. Parole del presidente della regione, che ha espresso solidarietà a Davide Faraone e alla sua famiglia dopo gli attacchi rivolti sui social alla figlia Sara. Il governatore ha fatto sapere di avere contattato personalmente il vicepresidente d'Italia Viva a Casa Riformista già giovedì scorso. Dopo aver letto le sue parole sulla vicenda, Schifani interviene così sul caso denunciato pubblicamente da Faraone, che ha raccontato gli insulti e i commenti discriminatori ricevuti dopo aver condiviso sui social alcuni momenti trascorsi con la figlia Sara. A Palermo, Villa Costa, pronto il bando del comune. Vi diamo una preview: entro la prima metà di settembre busy anche per il bar del giardino inglese, Villa Garibaldi. Buone notizie sul fronte del capoluogo regionale. Ed è tutto qua, Filippo Virzì, per questa edizione di domenica 23 agosto. A risentirci alla prossima, buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.

sogni. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98.
1: Domani, domani.

0: Grazie Milano.
1: Buona serata, un abbraccio a tutti. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
2: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisiling. Trump in parole prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: Radio Reporter.

0: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere. Reporter Flash.
1: Sono le 18. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo di Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Da Prevost anche l'invito a contrastare il potere ingiusto.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
1: Tragico incidente sui binari in Salento. Una 17enne è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva attraversato i binari mentre parlava al telefonino, senza accorgersi dell'arrivo del convoglio. La Serie A è scattata ieri sera con 4 anticipi. A San Siro l'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa, e a Parma 1-1 tra Udinese e Como. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Reporter Flash. Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.

Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet.

0: Cuore della musica latina con Filippo Virzì. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor latino.
2: Escucha.
0: Sabor latino.
2: Preparate.
0: Sabor latino. Il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì. In esclusiva su Radio Reporter.

Sabor Latino con Filippo Virzì, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Só assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.